Nation Deno, Sveriges Radio, programma Piromani Cib, Radio Romano. Nam bistrente Gian, tashunen vi e kvar amaro programma, ando marive brigsa vi si Radio Romano, vai ando play appen, gotero denamente la onav, Radio Romano. Asa viga de kerenande sociale medie, te osa jek anav, ando Facebook. Prena menge sotto menge din, pe amare programora, Ramona menge, tai denamen tipsura. Meko sema tumenta semas o velibriani, ci pashuni pe.